0: DJ Bobocinho. Vamos, vamos.
1: Ya viene el chuculum, ya viene el chuculum.
0: Ripafai. Ya viene el chuculum. Guayando.